0: rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sicipe deprecationem nostram, qui sedes rex eram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christi, con Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Protector in Te Sperantium Deus, sine quo nihi est valid, nihi sanctum, multiva super nos misericordiam Tuam, ut Te Rectore, Te Duce, sic bonis transeundibus nunc amor, ut iam possimus in re mansuris. Dominum nostrum Iesum Christum Filium, tu qui tecum vivit regnat in unitate Spiritui Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gaon il Signore apparve a Salomone in sogno tutta la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo, in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare quel tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: tu che hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giovani, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saldo e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Verum Domini.
2: Deo. Grazie.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Perciò amo i comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero tutti i tuoi cetti e odio ogni falso intiero.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Leitura Epístola São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja

0: adorator et cum glorificator, qui locutus est per profetas, et una santa, catholicam et apostolicam ecclesia. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuum et vitam venti seculi. Amen. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci è accanto in tutte le necessità.
1: Padre della vita, ascoltaci.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo in realtà eterna, possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per Papa Leone, i vescovi, i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i governanti e i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgono i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i nonni e gli anziani delle nostre famiglie e comunità, riconoscano che l'amore di Dio non viene mai meno, nemmeno nella fragilità e nella vecchia. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia e per chi si è attraverso la radio, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio e che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci. Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.